Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

Rosa, dai un fratello, ma se vuoi tagli anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: e 59 minuti.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi.

0: a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: e 55 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale, apertura sugli Stati Uniti dove farà discutere a lungo il discorso del presidente Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di metà mandato e con sondaggi non favorevoli. Il tycoon ha lanciato la promessa shock di un dividendo da $5,000 ogni cittadino americano in caso di vittoria dei repubblicani. La misura costerebbe oltre 1.300 miliardi di dollari e rischia forti ostacoli legali. Offrire denaro in cambio di voto costituisce reato federale. Immediata la reazione dei democratici che parlano di tentativo sfacciato di comprare l'elettorato. Spostiamoci in Italia dove si ricompatta la maggioranza di governo sulla legge elettorale. Il Senato ha bocciato l'emendamento del Partito Democratico che chiedeva le preferenze pure, scatenando le proteste dell'opposizione. Passa invece la proposta unitaria del centrodestra con capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. La premier Giorgia Meloni commenta: la sinistra non è credibile, le preferenze tornano grazie ai Fratelli d'Italia. Cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. La procura di Roma, pronta ad avviare verifiche sui suoi affari in Africa, ha individuato dei buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, con conversazioni cancellate prima e dopo l'attentato. La difesa annuncia ricorso in Cassazione. A Roma si è tolto la vita a soli 35 anni Denise Garofalo, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa e sciolta nell'acido dall'andrangheta nel 2009. Denise si era lanciata dal palazzo in cui viveva da riccia ed è deceduta dopo 4 giorni di agonia. Aveva la stessa età della madre al momento dell'omicidio. Una scelta tragica che rievoca la dolorosa vicenda di un'altra giovanissima testimone di giustizia, Rita Atria. Passiamo all'economia. La Banca Centrale Europea prosegue la sua stretta contro l'inflazione e il caro energia. Il board ha deliberato un aumento dei tassi di interesse dello 0,25% con l'obiettivo di riportare l'inflazione al target del 2%. La presidente Christine Lagarde ha rassicurato sulla resilienza dell'economia dell'Eurozona. Per le famiglie, tuttavia, si stimano rincari sui mutui a tasso variabile fino a 25 euro in più al mese. In chiusura lo sport, notte di coppe europee indimenticabile per il Como di Cesc Fabregas che travolge 4-1 il Lipsia con una prestazione stellare firmata Baturina, Dovicas, Diaio e Perrone. In trasferta a Istanbul invece la Roma passa in vantaggio con Cristante ma si fa raggiungere dal Fenerbahçe che finisce 1-1. A Napoli invece inizio della sfida di pallavolo maschile tra Italia e Svezia a Piazza del Plebiscito è stato condizionato dal maltempo. All'evento presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dello Sport Abodi. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 11 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda i santi Proto e Giacinto, martiri romani del III secolo. Il viaggio nel tempo ci porta in quell'11 settembre 1973. In Cile, un colpo di stato militare guidato dal generale Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, che muore nel palazzo presidenziale di La Moneda. Inizia una lunga e buia dittatura. Nel 2001, una data che ha cambiato per sempre la storia, gli Stati Uniti subiscono il più grave attacco terroristico della loro storia. 4 aerei di linea vengono dirottati da terroristi di Al-Qaeda, 2 colpiscono le Torri Gemelle di New York, 1 si abbatte sul Pentagono a Washington e un quarto precipita in un campo in Pennsylvania. Più di 5.000 persone perdono la vita. Il compleanno oggi, auguri. A Roma nasce il grande regista Dario Argento, maestro incontrastato del cinema horror e del thriller italiano, autore di capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. Nasce a Monaco di Baviera Franz Beckenbauer, soprannominato il Kaiser, leggenda del calcio mondiale sia come giocatore che come allenatore. Nasce a New York il musicista e compositore Moby, uno dei padri pionieri della musica elettronica moderna. Oggi vogliamo lasciarci con una riflessione che prendiamo dal grande scrittore Fedor Dostoevskij, che diceva: il mistero dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma nel sapere per cosa si vive. Buona giornata.
3: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia, tra Pero e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale est per traffico intenso tra Cologno Monzese e Linate in direzione della Milano-Bologna e tra il bivio per l'Autosole e Gobba verso Lecco. Stessa situazione sulla tangenziale ovest con coda a tratti tra il bivio per l'Autosole e quello per la Serravalle in direzione Laghi e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Summertime. Nel III secolo avanti Cristo, Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
3: Sono le 9:58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da due persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I due aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello, rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in riferimento all'episodio che ha coinvolto i tre professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'Istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
6: Punto, radio punto, summertime, radio punto, summertime.
7: Estatissima, il programma della tua estate.
8: Vi è offerto da
9: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia, nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese. Spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente, Estatissima, come sapete, c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando alla nuova stagione, sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show, che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino, a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi?

0: Entriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro, ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima arte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, i lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale e di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53, di Luigi Comencini, La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni e di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? La sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie o momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte, e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate, per quel che rimane, ovviamente, anche ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao Ermanno.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Coda a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Piro e Milano Est in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Summertime. Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: e 56 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Esiste il chiaro pericolo che i crediti di imposta indebitamente percepiti, qualora permangano nella disponibilità degli indagati, possano essere negoziati o ulteriormente compensati con conseguente immissione nel mercato di crediti inesistenti oppure dispersi o occultati. Sono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP Angela Cardi, che ha autorizzato il sequestro preventivo ai fini di confisca di oltre 12 milioni e 500 mila euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, grattacieli in zona Parco Lambro, e dei due legali rappresentanti, ovvero il patron del gruppo Andrea Bezzecchieri e il responsabile dello sviluppo immobiliare Gianluca Zammarchi. Le ipotesi contestate sono truffa aggravata e indebita compensazione dei crediti d'imposta inesistenti. Il giudice, in 17 pagine di provvedimento, ritiene che le argomentazioni della procura siano fondate e meritevoli di condivisione. Lo sport in questa edizione del Punto News, e partiamo con il Legnano Basket Knights che stacca il pass per i playoff. La SAE Scientific Soevis vince lo spareggio per l'accesso diretto ai playoff. La squadra di Paolo Piazza supera 17-68 Treviglio nel turno conclusivo della stagione regolare e festeggia il quinto posto davanti a 2000 tifosi al Pala Borsani. Sfatato lo storico tabù orobico sin dai tempi della 2 per la società del presidente Tajana, che stacca così il pass per la post season evitando il rischio delle forche caudine play-in. Legnano guadagna una settimana di riposo in attesa dei verdetti degli spareggi preliminari e si prepara al quarto di finale con la Pallacanestro Livorno, quarta forza del girone B. Qui il commento caldo ed entusiasta del presidente Marco Tajana.
3: Una grande missione, una roba fantastica. Sesti in un campionato, una difficoltà estrema, con una storia super. Stasera devo dire 10 ragazzi, ma 10 no del pubblico. Devo dire che tanti anni a Legnano sentire così tanto calore è stata un'emozione incredibile. Ce lo meritiamo tutti, un'annata fantastica, e adesso andiamo a goderci i playoff, cazzo, andiamo!
2: Di tutt'altro umore il Lilla. Il Legnano chiude la stagione con il pareggio per 1-1 sul campo della Vergiatese, un risultato che purtroppo non basta per la qualificazione ai playoff. La squadra di Porro domina il primo tempo e lo chiude davanti grazie al gol di Bilangini. Al 28esimo la Vergiatese riequilibra subito con il gol di Zeroli dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa. Nei Lilla, disposti con il consueto 3-5-2, si vede dal primo Pellini che cambia di regia dopo un lungo periodo di assistenza per infortunio. Chiudiamo con la Ippica. Dopo 26 corse arriva il primo successo in carriera per Olbrich, un castrone di 6 anni di proprietà di Denis Pederiva, montato magistralmente da Mirko Mammano Lupo e gentleman rider legnanese che oggi era impegnato a Merano nella sesta corsa. Il premio Hotel and Suite Flora, un handicap di classe 2GR disputato su 2400 metri della pista piana dell'ippodromo meranense, con un montepremi di 7000 euro. E non poteva essere diversamente, viene da dire, visto che Mirko abita a Legnano proprio nella contrada rosso-blu e per giunta proprio in via Flora. Un successo ottenuto con una condotta accorta fino ai 400 metri finali, momento in cui Olbrich e Mirko hanno profuso il massimo sforzo, chiudendo con una lunghezza di vantaggio su Baballi. Un ritorno alla vittoria per Mirko Mammano Lupo, che giunge dopo qualche sfortunata prova e che rilancia le sue ambizioni di un fantino tra i migliori in Italia nella sua categoria. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmork, a un tratto, il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Coda a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Piero e Milano-Est in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.
1: Ascolta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Diritti civili, europeismo, impegno internazionale. Emma Bonino si è spenta a 78 anni. Ucraina, bombe su Kiev, 2 feriti, raid russo su un centro commerciale. Roma si libera del braccialetto elettronico e incendia il negozio della ex compagna arrestata. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto da parte della redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, sempre nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali Bonino ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. Per gli esteri resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. 2 persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev, che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. Ma l'attacco più significativo è quello avvenuto a Pavlorad, dove nelle scorse ore un drone russo ha colpito un centro commerciale. Il bilancio è salito a 5 morti e 67 feriti, secondo quanto riferisce la BBC, citando funzionari locali. La cronaca: si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma e portato in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari. Economia: OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. A riportarlo la notizia dagli Stati Uniti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana, l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. E chiudiamo con lo sport. Alla fine della prima giornata di Champions League, il bilancio delle italiane recita: 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Un risultato che, limitandosi al punteggio, potrebbe sembrare negativo. Analizzando le partite nelle pieghe, però, ci si rende conto che il bicchiere è molto più pieno di quanto sembri. Inter, Roma e Como, pur avendo raccolto risultati diversi, hanno messo in mostra un calcio offensivo basato sul controllo del gioco, e davanti c'erano montagne molto alte da scalare. Per i nerazzurri il Real Madrid al Bernabeu, per la Roma la bolgia dello stadio del Fenerbahce, mentre per il Como l'approccio è stato più soft al Sinigaglia contro il Lipsia. Un salto in avanti rispetto al nome che ci siamo fatti in Europa negli anni. Uno spiraglio di luce che si inizia a intravedere anche nel nostro campionato, con squadre sempre più inclini a fronteggiarsi faccia a faccia senza troppi tatticismi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
3: Benvenuto weekend!
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend, con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11, con me, Alessandro Parodo, su

0: musica, ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Tonight Tonight, oggi ad aprire una musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a Ora Musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: intervista. Oggi il nostro spazio intervista ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, no?
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto, no,
1: l'importante è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: In linea, sì.
0: Adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

si respira l'estate in questo singolo che si chiama Cuore a 90. Ci sono Ivan Pollix, Luca Berga e Alice Fassina in questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami Addosso. Il sole

0: Restami addosso, la canzone di Carlo Audino, anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto.
1: Okay.

0: pezzi forti, come si usava dire, degli album. Questa era Can't Fight That Feeling. Il nostro Golden Classic va avanti ancora, perché c'è questa canzone che io immagino qualcuno di voi starà dicendo: ah, guardala qua che bella che è tornata un'altra volta. Beh, lui si chiama Gino Socio. Solo gran bella musica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

che è musica troppo vecchia che mette il marchio del Vice oggi. Vabbè, fa sempre piacere comunque riascoltare i grandi successi che sono stati a passeggio nella nostra vita, che sono stati a fianco a noi, che hanno fatto, non so, passare anche degli ottimi momenti ascoltando la grande musica. Va bene, ho rovinato l'entrata. Ok, non lo farò mai più. Adesso diceva Paolo una cosa, la più bella musica degli anni 70. E le ascoltiamo, queste sono più verso gli anni 80. Si chiamano Farfly, forse il più bello è You Make Me Happy. Buon ascolto.

Io mi ero innamorato della cantante. No, ma nel vero senso della parola. Cioè, mi aveva preso bene guardare la copertina di quel 45 giri, dove c'erano lei che si appoggiava e si atteggiava un attimino con uno dei componenti della band. Erano tre, nati in, dove a Vicenza, fondato nel 1979 a Vicenza il gruppo, che si chiamano Farfly. Amici, Manuela, Maurizio e poi l'aggiunta anche dell'altro, Jay Zaniolo. Avevano fatto questa canzone, insomma, che mi aveva fatto conoscere un pochettino la loro musica, che era più o meno quella che passava all'interno delle radio negli anni Ottanta. Questa forse ha qualche giorno in più degli anni Ottanta. Adesso vado a vedere un attimino quando era uscita questa canzone. Era 1980, guarda un po' che storia. Era il momento che le radio stavano nascendo come funghi, così. E spesso nelle radio si sentivano anche queste canzoni. Anzi, in particolar modo questa canzone, che è stata, diciamo, uno dei pezzi forti di questo gruppo, mentre la prossima è del mondo della musica rock di Kim Carnes. L'avete già riconosciuta? Aspetta, che memoria ho! Anche perché era talmente famosa che non si può non ricordare.

Va bene, dai, ammettiamolo, non è un grande golden, non è neanche un grande classico della musica degli anni 70-80. Però è stato nel 1988, se non ricordo male, una delle canzoni più passate alla radio. Kim Carnes, cuore rock, in particolar modo in questa canzone che abbiamo sentito, quella che si chiama Betty Davis Eyes.

0: Questa sicuramente è una di quelle canzoni che fanno venire la voglia di cantare, anche perché si parla di sole o qualcosa del genere. Sunny, sunny day, giorni, giorni soleggiati o cosa del genere. Vabbè, mi sto inoltrando in un discorso dove a volte dimentico anche l'inglese scolastico e quindi magari qualche volta salta fuori anche qualche castroneria dalla mia voce. Però abbiate fede, sono vecchio ormai e certe cose non me le posso più ricordare. Dovevo andarmi a documentare prima di aprire il microfono, ecco. Sono poco professionale, però a livello di musica, ragazzi miei, non ce n'è, perché questa è proprio veramente una gran bella canzone insieme a questa formazione che si chiamano Bonnie M. Posso dirvi alcune discografie che hanno fatto, alcuni pezzi? Rasputin, Ma Becker, Beerus of Babylon, Daddy Cool, Feliz Navidad, Got Me Brown Girl in the Ring e poi un sacco di tante altre belle canzoni. Adesso Diana Ross.
1: Classic, uno dopo l'altro.

qua ci sono due date contrastanti, nel senso che una dice che questa canzone è uscita nel 1979 ed è molto probabile. L'altra è stata una riedizione uscita remasterizzata nel 1982. Rimasterizzata, è in italiano. Forse è meglio dirlo in italiano. Grandi personaggi in questa canzone dedicata al padre. Pops, we love you. Cantavano Diana Ross e la canzone faceva parte esattamente da un album che era Diana's Duets, dove c'erano tante belle canzoni cantate da lei insieme ad altri personaggi. C'era Marvin Gaye, c'era Smokey Robinson, c'era il grande Stevie Wonder. Per un grande, grande successo che ci è piaciuto riascoltare. Certo, certo che sì. Dai, il nostro Golden Classic va avanti e in questa parte saremo un pochettino meno martellati, avremo musica un po' più di qualità. Ettore, attenzione che ho cambiato una canzone. Questo lo sto dicendo al mio amico che farà poi tutto il lavoro per far vedere il Golden Classic anche in televisione. Voi invece che siete magari all'ascolto della radio sappiate che avevo programmato una certa canzone e quella non ci sarà più in trasmissione, ma ce ne sarà un'altra grande. Non vi sto a dire qual è il titolo di quella, ok? Dai, ora si

0: Pensate che c'era gente che strippava per questa canzone. Ho voluto metterla proprio per ricordarmela e effettivamente ne torno volentieri sui miei passi. Sarebbe stata una canzone magari che poteva dar spazio a qualcos'altro. L'album è bello, però non c'è niente da dire. Era quello che era uscito nel 1982, che era il secondo album, quello che si intitolava All This Love. E naturalmente magari la gente lo ricordava per I Like It, che era un pezzo dolcissimo, o It's Getting Stronger, o All This Love, o I Never Fall In Love, o Can't Stop. Basta, non ne dico più di questo album qui, perché altrimenti dite ma come fa a ricordarsi certe cose e altre magari non se le ricorda. Basta leggere. Sai, questa è Golden Classic, la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Edelweiss, che in questo caso passa Billy Joel.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

particolarità del Golden Classic è proprio quella di passare da canzoni che sono magari pezzi che hanno viaggiato per pochissimo tempo a pezzi che sono la storia della musica. 1976, esce questo album che si chiama Turn Tiles con il signor Billy Joel. Questa è una particolarità, era la canzone sul lato B di un 45 giri che era uscito e aveva un altro nome, ma non è stata, diciamo, la canzone di punta. Poi dopo è diventata famosa anche in Europa. Però noi ce la ricordiamo volentieri. Era Say Goodbye to Hollywood. Ora invece diciamo Say Goodbye al Golden Classic, perché è terminé. Ci sentiamo alla prossima con ancora un sacco di bella musica. Se volete siamo qua, ok? Ciao da Marco Del Vice e in questo caso anche da Evelyn Champagne King.

0: Radio Punto.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Axios Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Flessibilità su energia e difesa, lettera dell'Italia all'UE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Venerdì 11 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi. Nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani, Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta ed è commercio estero delle politiche europee e del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 9 novembre del 1989 gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: 59 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello, rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in riferimento all'episodio che ha coinvolto i 3 professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri 3 professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a 3 docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Luce Verde, Lombardia.
0: Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Trafficato il tratto urbano della A4 Milano-Venezia, code a tratti da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Torino e da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia, procedendo in questa direzione fino al tratto bresciano della A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano. Di riflesso ci sono code anche sulla A21 Torino-Piacenza a Brescia, da Brescia Sud al bivio per la A4 in quest'ultima direzione. Ricordiamo i lavori in corso proprio sulla A21 tra le uscite di Ponte Vico-Robecco e il bivio per la diramazione Fiorentina Suola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. Torniamo a Milano sulla 7 Milano-Genova. Persistono le code in entrata verso la città, prima all'uscita di Binasco e poi alla barriera di Milano Ovest. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti a tratti da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Traffico in aumento sulle tre tangenziali del capoluogo, particolarmente penalizzata la tangenziale nord con incolonnamenti dal bivio per la vecchia Valassina a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica.
1: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: E come dico sempre io, grazie a Dio è venerdì, e lo diciamo in tanti, grazie a Dio è venerdì. È uscito anche un film negli anni, fine anni 70 appunto, che arriva appunto grazie a Dio è venerdì. È venerdì veramente per tutti e per tutti noi, è grande musica anche qui al centro della musica con Angelo Moscara. E cominciamo subito, dai, non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito con il brano di Lady Gaga che ha per titolo Runway.

programma di quest'oggi, in questo venerdì 11 settembre 2026, insieme ad Angelo Scava, naturalmente da Radio Punto. L'11 settembre facciamo gli auguri a Matilda De Angelis, Brian De Palma, che è regista, e anche al nostro Pupo. E l'evento più importante che lega i Green Day all'11 settembre riguarda l'iconica canzone Wake Me Up When September Ends e l'intero concept album American Idiot. Anche se la canzone è stata scritta per questo motivo, negli Stati Uniti Wake Me Up When September Ends è diventato un inno e una dedica centrale per commemorare le vittime, purtroppo, dell'11 settembre.

Radio.Classic, primo appuntamento con Radio.Classic, qui con noi Diana Ross, il brano si chiama The Boss, qui da Radio.FM 8815 8910 888, ma anche attenzione in DAB Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, parte dell'Emilia Romagna e parte anche del Piemonte. Attenzione perché Radio.Classic è anche televisione, perciò ci potete vedere in televisione in streaming sulla vostra Smart TV, andando sul sito di Radio Punto, potete vederci anche sul canale 833 del vostro televisore. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. La nostra app è veramente nuova di zecca, da? È bella in cielofanata ancora. Il nostro numero di WhatsApp 379 100 26 45, per poter interagire con noi. Andate anche sul nostro sito radio.it.

un brano che è tesoro per la musica internazionale, per Mike Francis. Il brano si chiama Survival e un tesoro si può trovare anche sotto una birreria. Pensate che durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria a Dendermonde in Belgio, alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina del valore stimato di 9 milioni

0: molto importante. Punto Radio Punto Summertime.
1: Radio Punto Summertime. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Trafficato il tratto urbano della A4 Milano-Venezia, code a tratti da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Torino e da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Procedendo in questa direzione fino al tratto bresciano della A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano. Di riflesso ci sono code anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, da Brescia Sud al bivio per la A4 in quest'ultima direzione. Ricordiamo i lavori in corso proprio sulla A21 tra le uscite di Ponte Vico-Robecco e il bivio per la diramazione Fiore Suola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. Torniamo a Milano sulla 7 Milano-Genova. Persistono le code in entrata verso la città, prima all'uscita di Binasco e poi alla barriera di Milano Ovest. Sulla A1 Milano-Bologna incolonnamenti a tratti da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Traffico in aumento sulle tre tangenziali del capoluogo, particolarmente penalizzata la tangenziale nord con incolonnamenti dal bivio per la vecchia Valassina a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Si parla di tesori, si parla di risparmi, si parla di tante cose, e quelli che sono andati sempre più ad aumentare sono i gratta e vinci. Ebbene sì, non subiscono mai una

un calo, diciamo, anzi delle volte aumentano anche sotto le feste di Natale, aumentano perché le regalano hanno addirittura, ma c'è proprio un trend che il gratta e vinci sotto tutte le forme, dal 50 centesimi al 20 al 50 euro, adesso non so quanto arrivi il massimo, mi sembra che sia 20, non so se c'è anche il 50. Io più di 20 non le ho mai spesi, anzi una volta solo l'ho fatto e me ne sono anche pentito. Sono ricercatissime, addirittura c'è qualcuno che quando trova i gratta e vinci per terra, che sapete che c'è un codice a barre sotto, li tira su e gratta il codice a barre, ed è capitato a qualche fortunato che non si sono accorti che sotto c'è una vincita. Non è la prima volta che capita, è già capitato, e perciò state attenti anche ai gratta e vinci che si trovano per terra, eh? State attenti anche al brano che sta arrivando, perché è un brano del Punto Classic.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Ci siamo ascoltati in questo venerdì 11 settembre in My Place per quanto riguarda il gruppo dei Coldplay. Pensate che Chris Martin una volta è andato a un concerto dei Coldplay in metropolitana. Una volta raggiunse la O2 Arena di Londra usando la Tube, circondato da fan della sua stessa band, e nessuno, pensate, nessuno lo riconobbe. Stava andando al concerto dei Coldplay perché doveva esibirsi e ha pensato bene di usare la metropolitana, di non usare troppe, sapete che lui è un po' sul green anche, no? Ha pensato di andarci tranquillamente in metropolitana e nessuno si accorse né di lui né della sua band. Noi ci accorgiamo invece dalla buona musica, ci ascoltiamo la buona musica del disco estate che sta arrivando in questo istante.

0: disco estate qui per Micca è stato il disco estate degli anni 2000, appunto dell'anno 2000 addirittura. Relax, Take It Easy, l'abbiamo ascoltato qui quest'oggi, in questo venerdì 11 settembre, in compagnia di Angelo Moscara. Bene amici, io vi attendo domani sempre qui da Radio Punto, ma attenzione alle ore 18, perché domani tocca al centro della musica Weekend in mia compagnia, naturalmente subito dopo Laura De Fendi e DJ Step, perciò sempre qui da Radio Punto, sempre al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 80.

0: e 56 minuti.
1: Axios: Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Flessibilità su energia e difesa, lettera dell'Italia all'UE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando due funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino, è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta e del commercio estero della politica europea e del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Repubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in Consiglio dei Ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e io sono Lilia, come sempre ad aprire la nostra puntata. Perché ci piace, perché ci piace divertirci, perché ci piace ascoltare la bella musica, solo di altissima qualità, che c'è sempre presente qui all'interno della nostra puntata. I successi degli anni 70, 80, 90, italiani, internazionali, anche brani attuali, ovviamente. Due appuntamenti con Radio Punto Classica, due appuntamenti con disco estate e anche le nostre storie, le notizie che troviamo, che scaviamo, che sentiamo anche in giro e poi condividiamo con voi, cari ascoltatori, perché ci piace condividere le cose divertenti e farvi stare bene. Allora, cosa ci serve per questo venerdì sera? Un bel brano, un bello brano che fa stare bene, è vero? E allora lo facciamo, dai, facciamo questa cosa subitissimo, ascoltiamo proprio un brano di questo genere. Lui è Raff e ci farà ascoltare e godere il brano che si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi. Buon ascolto.
2: Prima di

0: Summertime.
1: Abbiamo iniziato con il piede giusto grazie a Raf e al suo brano che si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi. Ma a proposito dei ragazzi, anzi bambini, parliamo dei bambini. Sono tutti meravigliosi, sono i piccoli angioletti. Beh certo, magari i genitori non pensano esattamente così, perché sappiamo che possono diventare piccoli diavoletti ogni tanto, certo. Però anche noi da piccoli facevamo i pazzerelli. È normale, dai, è l'età e loro hanno tantissima energia che devono appunto devono spendere da qualche parte e loro lo fanno e in ogni caso ci regalano sempre tante gioie, danno tante soddisfazioni, soprattutto quando ci fanno scoprire i loro talenti, perché ognuno ha il suo, chi è bravo a cantare, chi a cucinare magari già fin da piccolo, chi fare dei lavoretti manuali, insomma ogni bambino ha un qualcosa dentro, come ogni essere umano. Tra poco infatti voglio farvi conoscere un bambino di soli 9 anni che ha un talento straordinario. Nonostante le sue difficoltà che sta affrontando, riesce a far fiorire questa sua dote. A prestissimo, restate con noi.

Radio.Classic ci regala sempre tante gioie grazie ai brani degli anni 70 e infatti questo successo si intitola Happy Together di The Turtles, ci ha riportato indietro in questa epoca degli anni 70. Ma adesso voglio farvi conoscere questo bambino di 9 anni del New Mexico, conosciuto come Piccolo Einstein. Perché? Perché ha un talento straordinario. Avete presente i loghi delle marche famose? Sì, quei disegnini, praticamente lui riesce a riprodurle su un pezzo di carta o anche su un asfalto con un gessetto. Sì, lui ha soli 9 anni, vi ricordiamo questo fatto, però non è tutto, perché purtroppo quando aveva 3 anni gli era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e questo lo rende ancora più speciale, perché nonostante questa difficoltà riesce a fare le cose che bambini anche senza purtroppo questa difficoltà non riescono. E comunque sui social ci sono già dei video, potete vedere come lo fa con tanta maestria, voglio dire. E già comunque a 2 anni era un bambino prodigio, si vedeva già, perché sapeva leggere e scrivere 200 parole, che appunto i bambini di solito non riescono a fare a soli 2 anni. Adesso a 9 anni, oltre ad avere questo talento straordinario, sa scrivere in 10 lingue e in dozzine di font diversi. Avete presente? Un bambino davvero speciale. Tanti complimenti al Piccolo Einstein. Ti auguriamo tutto il bene del mondo. Che la vita ti porti solo i grandi sorrisi e tanta felicità, davvero.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Abbiamo ascoltato anche Beluwe Sam, grandissimo cantautore inglese, e ci ha presentato il suo singolo che si intitola Imagination, pubblicato nel marzo del 1985 come secondo estratto dell'album Some People. È un po' di synth pop nelle nostre orecchie, ci vuole ogni tanto, amici miei, anche perché abbiamo appena scoperto la notizia che scalda davvero il cuore: il bambino purtroppo che è affetto da autismo, però è davvero talentuoso, praticamente a soli 9 anni riesce a riprodurre i loghi delle marche famose su un pezzo di carta e su un asfalto con un gessetto, e già a 2 anni riusciva a leggere e scrivere 200 parole, e praticamente ha un talento che i medici definiscono come iperlessia. Se c'è dislessia, invece c'è iperlessia. Quindi lui è davvero speciale, ovviamente abbiamo fatto tanti complimenti, li facciamo ancora, perché i bambini così sappiamo che purtroppo, avendo l'autismo, hanno sempre tante difficoltà nella vita, ma nonostante questo hanno anche grande talento, e gli auguriamo tutto il bene del mondo, così come a tutti i bambini affetti dall'autismo, che devono lottare nella vita, ma speriamo sempre che riescono a vivere bene, insomma. E noi aiutiamo tutti gli ascoltatori, sia piccoli che grandi, a stare bene con la nostra musica, con le notizie belle come questa, così il mondo diventa un pochino più felice, voi che ne dite. Allora, su questa nota, senza farvi piangere troppo, noi ci fermiamo un attimo, ma Slow Time torna tra pochi minuti. Ora Infotraffico a C Lombardia, a dopo.
1: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Code a tratti per traffico sulla A8 Milano-Varese, sulla carreggiata in direzione di Varese, prima tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e Fiera Milano, e poi tra Lainate, Arese e Castellanza. Situazione analoga sul tratto milanese della A4, code a tratti da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Torino e da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Proseguendo in quest'ultima direzione, in colonnamenti in uscita a Bergamo, e procedendo ancora troviamo rallentamenti da Brescia Ovest a Peschiera verso Venezia. Torniamo a Milano, 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e Binasco in direzione di Genova. Sulla tangenziale Ovest un incidente e il traffico intenso causano incolonamenti a tratti dal bivio per l'autosole a Cusago verso i laghi. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso Bologna dall'ammissione dall'A4 a Rozzano. Traffico infine in uscita da Milano sia sulla Milano-Meda da Cormano a Cesano Maderno che sulla Milano-Lecco da Viale Rubicone a Monza. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manac. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ha fatto furore questa canzone, di sicuro. Sanremo 2023, questa canzone ha partecipato al festival di quell'anno di Paola Chiara, naturalmente avete riconosciuto le loro voci leggendarie ormai, e questo è proprio il brano che apre la nostra seconda

Seconda parte, amici miei, ci aspettano ancora tante tante cose belle, l'argomento che vi sveleremo tra pochi istanti, la musica, tanti brani di successo naturalmente solo di altissima qualità. Ma sapete qual è la notizia davvero bella? È che potete ascoltarci in tutto il mondo. Come? Andate sul nostro sito radio.it e potete ascoltarci anche in video, quindi le sorprese non finiscono mai praticamente. Potete ascoltarci in video se cliccate sull'iconcino che vi esce subito a destra. Se cliccate su quella a sinistra, allora ci ascolterete in audio. Ma siamo anche sulle frequenze FM. Cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in Da Plus in tutta Lombardia. Ma la musica, come promesso, non si ferma mai. È impossibile fermarla qui su Radio Punto durante la slow time, poi. E anche per questo sta arrivando il secondo punto con Radio Punto Classic, già proprio qui godetevi al massimo questa sorpresa che abbiamo scelto per

sono stati Philadelphia International a farci stare bene con questo brano degli anni 70, Let's Clean Up the Ghetto. Ovviamente il grandissimo successo che abbiamo ascoltato all'interno dell'appuntamento con Radio.Classic. Amici miei, non c'è neanche da dire che il ritorno delle vacanze è sempre traumatico, in un modo o l'altro è comunque un cambiamento di stile di vita, come minimo. Se in vacanza siamo abituati a svegliarci quando vogliamo, o magari quando ce lo permettono i nostri bambini, chi viaggia con i bambini piccoli, mangiare quando vogliamo e cosa vogliamo, fare tutto ciò che ci pare, insomma, quando torniamo al lavoro non è più così, e quindi ci vuole un po' di tempo per riabituarci alla nuova modalità di vita. E però di solito ci riusciamo tutti prima o poi, sì, superiamo queste difficoltà iniziali. Ma c'è un dato interessante: a quanto pare al ritorno dalle vacanze abbiamo bisogno di un aiuto psicologico più di prima. Ma come mai secondo voi? Restate lì che tra poco lo scopriamo insieme.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Ordinary.
1: Anni 90, anni 90 sono loro, avete riconosciuto il periodo? Eh sì, è la canzone che si intitola Woman di Urban Species, proprio di quel periodo là, che è stato bello anche nel senso musicale. Ma stiamo parlando delle vacanze, che sono tutte belle, ma hanno un difetto. Prima o poi finiscono, sì, solo questo difetto hanno. E ci sentiamo tristi, c'è sempre lo shock iniziale appena torniamo al lavoro, certo. È una cosa assolutamente comprensibile. A quanto pare, al ritorno dalle vacanze abbiamo bisogno dell'aiuto psicologico, e non solo per il fatto di dover tornare a lavorare. Questo ce lo dice l'ultima indagine, ed è proprio a settembre che la domanda di consulenza psicologica cresce in modo significativo. Ma allora per quali motivi contattiamo gli specialisti proprio a settembre? La maggior parte dei temi riguardano le problematiche familiari, per lo stesso contatto troppo a lungo con i parenti, per lo stretto contatto, perché se viaggiamo con i nostri parenti li vediamo tutti i giorni e lì possono nascere un po' di incomprensioni. Anche per il cambio ritmo della vita dopo le vacanze, certo, e per le questioni di carriera e di lavoro, che iniziamo a pensare a settembre, magari ci pensiamo di più al nostro lavoro, se dobbiamo cambiare qualcosa o meno. Però c'è un altro dettaglio importante: la maggior parte delle persone che erano già in terapia prima delle vacanze hanno voluto continuare anche durante, online, perché adesso c'è anche questa possibilità di fare la consulenza online. Beh sì, se c'è bisogno allora è meglio non interrompere le sessioni, anche se durante le vacanze sarebbe meglio staccare completamente la spina, non pensare a niente e godere quei giorni preziosi. Siete d'accordo? Sì? Allora vi regaliamo ancora un po' di goduria con il nostro prossimo brano, che si intitola proprio così, è Good Life, che non si intitola Good Life, anzi il brano che vi stiamo per regalare si intitola Maria di Blondie. Buon ascolto.

0: eccolo qua, la nostra canzone che vi abbiamo regalato si intitola Maria di Blondie, come dicevamo è un singolo loro pubblicato il 1 febbraio del 1999 e contenuto all'interno del loro album No Exit dello stesso anno, quindi grandissimi successoni sempre presenti qui su Radio Punto. E quindi la problematica che abbiamo discusso riguarda l'aiuto psicologico dopo le vacanze, al ritorno dalle vacanze ci sentiamo sempre un po' così, un po' magari confusi, un po' sballottati, perché cambia il ritmo, cambia tutto. In vacanza siamo abituati a svegliarci quando vogliamo, bambini permettendo, magari mangiare le cose che volevamo, fare quello che volevamo, e invece quando torniamo nella nostra normalità, come dire quotidianità, le cose cambiano, dobbiamo seguire un certo ritmo di vita, dobbiamo fare certe cose, abbiamo le responsabilità eccetera eccetera, e per questo motivo proprio a settembre l'aiuto di specialisti ci serve davvero tanto. Questo ce lo dice l'ultima indagine, ma gli specialisti li contattiamo non solo per questo, ma anche perché ci pensiamo sempre di più al lavoro, ai cambiamenti, che se stiamo facendo un lavoro giusto per noi oppure no, magari stiamo sempre pensando sempre di più dei nostri sogni nel cassetto, oppure delle problematiche familiari, perché appunto se abbiamo fatto le vacanze con i nostri parenti, vedendoli tutti i giorni, possono crearci dei piccoli litigi o piccole incomprensioni, e tutte queste questioni dobbiamo discutere con uno specialista. Se riusciamo a risolvere tutto da soli, certo è meglio, ma per fortuna c'è anche questa assistenza che possiamo sfruttare a pagamento, però che dobbiamo fare? Invece la nostra radio potete ascoltare gratis, potete godere la musica, che è già la musica è miglior terapia del mondo, questa è la verità assoluta, e le notizie che scopriamo sempre insieme perché li condividiamo con voi cari ascoltatori. Su questa nota dobbiamo salutarci, però la voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questo venerdì sera, noi ci sentiamo domani dalle ore 15 qui su Radio Punto naturalmente. Buona serata, a domani, ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
2: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Somero a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Somero, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Somero, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza, dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di Enac scatenando le proteste del centrosinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Malino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di Enac.
3: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese, si sta in fila tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e Fiera Milano e successivamente tra Barriera di Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A4 Milano-Venezia per traffico intenso rallentamenti da Desenzano a Brescia Est verso Milano e poi code a tratti da Monza a Sesto San Giovanni proseguendo in direzione di Torino. Ancora sulla A4 ma in direzione Venezia, incolonamenti da Viale Certosa alla Barriera di Milano Est, rallentamenti poi tra Cavenago e Dalmine e infine sempre verso Venezia si rallenta tra Brescia Ovest e Peschiera. Per lavori sulla A7 Milano-Genova si sono formati 3 km di coda tra la Barriera di Milano Ovest e Binasco in direzione di Genova. Restano trafficate le tre tangenziali milanesi, così come ci sono disagi per il traffico sostenuto sulla Milano-Meda, con rallentamenti e code da Cormano a Cesano Maderno verso Meda. Stessa situazione in uscita dal capoluogo sulla Milano-Lecco, da Cinisello a Giussano verso Lecco. A Bergamo trafficata la statale 470 diramazione della Valle Brembana da Treviolo a Villa d'Almè in quest'ultima direzione. A peggiorare la situazione, i lavori per cui si transita su sede stradale ridotta in alcuni tratti. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Punto, radio punto, summertime. Radio punto. Summertime. Ooh.
0: stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio. Summer Time.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese è l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione ha l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e eventi di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime, Summertime.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. In lieve miglioramento ma ancora trafficata la rete viaria della regione. Permangono le code a tratti sulla 8 Milano-Varese, dalla barriera di Milano Nord a Castellanza in direzione Varese. Per chi ha in programma di spostarsi verso Varese sulla 8, attenzione ai lavori notturni dalle 21 di oggi alle 5 di domani mattina, tratto chiuso dal bivio per la diramazione Gallarate-Gattico a Castronno. Ci spostiamo sul tratto milanese della A4 per traffico, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Sulla carreggiata opposta della A4 Milano-Venezia Venezia, in direzione di Venezia, code tra Cormano e la barriera di Milano Est. Fila anche in uscita a Bergamo per le provenienze da Milano. Sul tratto bresciano della stessa A4 ancora disagi 5 km di coda al momento tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza a Brescia e Desenzano verso Venezia. Segnaliamo lavori questa sera dalle 22 anche sulla A4, chiusura dell'autostrada tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni, riapertura alle 6 di domani mattina. Infine sulla tangenziale est di Milano, incidente tra la Paullese e Rogoredo in direzione della A4 Milano-Venezia. Ci sono ripercussioni anche sulla Paullese con code e rallentamenti dall'uscita della tangenziale a Peschiera Borromeo in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

sveglia al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense. Radio.se.

A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Fried.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: sono 20:54.
1: Axios Bin Salman ha esortato Trump a colpire gli Houthi. È morta Emma Bonino, una vita radicale per i diritti, aveva 78 anni. Travolta e uccisa in bicicletta a Viareggio, il conducente fugge, la tragedia nella notte. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiamato 2 volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale sul Mar Rosso, lo scrive Axios citando 2 funzionari americani. Trump ha rifiutato e i funzionari hanno sottolineato che al momento l'amministrazione non programma di intervenire direttamente contro gli Houthi, ma uno di loro ha aggiunto che gli Stati Uniti forniranno a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e i dati per l'individuazione degli obiettivi. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della politica, radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa, in politica per mezzo secolo, Emma Bonino è morta oggi a Roma, a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, a cominciare dall'aborto e all'Europa. Parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature europee, è stata ministra degli esteri con Enrico Letta e del commercio estero della politiche europee e del commercio estero e delle politiche europee con Prodi, commissaria europea dal 1995 al 1999, indicata dal governo Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa. È stata inoltre candidata per l'elezione a presidente della Repubblica. Economia: l'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Lo confermano fonti del governo dopo le anticipazioni di Pubblica. Sulla lettera il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto ieri un'informativa in consiglio dei ministri. Ora la cronaca: è morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È accaduto prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde, vicino ad un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto in ospedale. Rilievi di accertamenti sono in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Un'ultima notizia in chiusura: è morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di via Foggia a Barletta. L'uomo originario della cittadina pugliese era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale per poi essere trasferito ad Andria, dove è morto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da stabilire, precipitato nel vuoto. È tutto, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Luce Verde. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra la SP9 Vecchia Valassina e Monza S Alessandro, in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est, e ancora tra Monza S Alessandro e la SP151 Cinisaglio Balsamo Nord, verso la A8, la A50 e RO. Sulla tangenziale est, traffico rallentato all'altezza di Carugate, verso Lecco, e tra Gobba e Linate, in direzione della A1 Milano-Napoli. In città, nel quartiere Isola, è attiva la ZTL ogni giorno dalle 19.30 alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, buona serata e prudenza alla guida.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio

Summertime. Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E 0 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.